so chi sei e mi chiedo perché i baci tuoi vorrei tutti per me. Bambola morbida, perfetta.